El clefo me di mapangi anal matemisi tabiri. Singul yisai rul yarubina mutabiri si case meaning amidi mapangi marin matemisi.

Boyton Mangre film degi sei matabire. Kudol gani sub dalla kwachori ba film Bomb Blast. Ise isi bu sei soli ba madi sei ban ba sagol sem tizendra. Sharing ba Narendra Ningomba kudol tamjari taminasi.